Waka Troya, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

un genuès que els fa llastrada e fa qui oltre con la spada. Staga atenta o a cantanca, staga atenta e già caple, che te se te il diu de tut, ma fa che finché la falso. Falso Dio, lor l'ancupà, che domande scusa, a passa fus, per pagura quel che scappa, la teie in ciù da una cruz. Ma cantanca me, sunke, piut, in cima sta montagna,

ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo.

come una frusta passa il venti della cade il ragno, la luserta equilibrista su tal punto in de dorma il sas, questa noce dormirò anche a me.